0: Yeah, bo. Ay.
1: Hey, Radio Cidade FM.
0: Dati, lati, datunu. Ay. Dati, lati, lati. Lati, lati, lati, lati. Dati, lati, lati. Ay. Pati. Dati, lati, lati. Ay. Open some more.